0: that your grandma's coat?
1: Svegliati!
2: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Jovanotti in Alfa. Buon vento!